0: 18 horas, 58 minutos.
1: El lupo, una volta il lupo andava via come pane, adesso il lupo è il valore.

0: 19 horas 45 minutos. 19 horas 45 minutos.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto!